Sight for Sore Eyes and People illi tanta una successi. Da skemba ta' nixda, kantant Taljan, Umberto Tozzi, dinija Gloria.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,